0: Drugo leto ob tem času bo dokončen polom sveta. Pripravljati vam se ni treba. Za vašo voljo ne bom spraševal. Zgodilo se bo vse čisto samo ob meni. Lahko pa seveda pomagate, da bo razpad imeniten. To vam bo šteto v dobro. Nikar se ne zanašajte na barko sivega starca, saj ne bo nobene povodnji. Nobenega potresa ali atomske bombe ne bo, nobene kužne bolezni ali ohladitve sonca, nobenih plazov ali vulkanov ne bo, nobenih kobilic ali termitov. Čisto navaden razpad sveta v prah bo drugo leto ob tem času. Mislite še naprej, da bo svet stal vsaj še kakih 10.000 let.
1: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

parlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore.